Tanto come pensi, no. Sento gli occhi pesanti, donne ce ne sono tante, ricordalo.